de vostri contenti in me a parte ancor prendete, che della vita e degli spiriti miei una parte sei tu.

regno prender scherni a disprezzi, lasciar Ginevra le sue nozze in re. Che sento, oh, che fece al tuo cenno, signore? Sì, in questa notte, quando dorme Ginevra si adorna di sue vesti, cerca imitarla in tutto, disponi come

però porto avviso la corte, e Cristo al mar vicin, quasi un baleno.

0: l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto?
0: Aria sventura.

Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcanio dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quanto vi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

innocente figlia, vieni al trionfo, al giubilo, agli amplessi.